0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: A Spalato si riuniscono i leader politici europei per il vertice di due giorni del MED9, l'iniziativa che riunisce 9 paesi dell'Unione Europea e che quest'anno è presieduta dalla Croazia. A fare gli onori di casa sarà il premier Andrej Plenković insieme ai leader di Francia, Italia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia, oltre ai vertici delle istituzioni europee.
1: Al centro dei colloqui ci sono migrazioni e controllo delle frontiere esterne, competitività dell'economia europea e nuovo bilancio pluriennale dell'Unione. Sul tavolo anche l'allargamento, clima ed energia, oltre alle principali crisi geopolitiche, dalla situazione in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. A Valmazzinghi i rappresentanti istriani del Partito Socialdemocratico hanno incontrato i manifestanti davanti al cementificio Holcim, contestando la decisione del governo di autorizzare l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic.
2: La deputata socialdemocratica Sanja Radolovic ha accusato il governo di ignorare la regione, le iniziative civiche e i cittadini contrari al provvedimento. Secondo Radolovic, le autorità hanno respinto le richieste espresse anche durante la protesta di Arsia, costringendo i cittadini a scendere in strada per fermare i camion diretti a Valmazzinghi.
1: La Croazia accelera gli investimenti nel gas naturale nell'Adriatico. La compagnia energetica INA ha stanziato 65 milioni di euro per la perforazione di 5 nuovi pozzi, con l'obiettivo di aumentare la produzione sfruttando i giacimenti già esistenti. 2 pozzi sono stati realizzati nel 2025, mentre altri 3 sono attualmente in fase di perforazione.
2: A questi si aggiunge il progetto per il giacimento Irena, che prevede altri 71 milioni di euro di investimenti. Complessivamente, entro la fine del 2027, la produzione croata nell'Adriatico potrebbe più che raddoppiare, passando dagli attuali 393.000 a circa 856.000 metri cubi di gas al giorno.
1: Sono oltre 27.000 le persone con paralisi cerebrale e sindromi paralitiche registrate in Croazia. Il dato, riferito al 2025, è stato diffuso in occasione della Giornata Mondiale della Paralisi Cerebrale, che si celebra oggi, 6 ottobre.
2: La paralisi cerebrale è la principale causa di disabilità motoria permanente nei bambini. I dati indicano che un bambino su 4 non riesce a parlare, uno su 3 non cammina e uno su 2 presenta difficoltà cognitive.
1: Gli esperti sottolineano l'importanza di iniziare la riabilitazione il prima possibile e denunciano le discriminazioni che ancora colpiscono le persone con paralisi cerebrale e le loro famiglie.
2: In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, questa mattina a Pola 4 tartarughe marine sono tornate in libertà. Irena, Mare, Isalina ed Ellie sono state curate e riabilitate presso il Centro per la Fauna Selvatica dell'Acquario di Verudela.
1: Dopo le cure veterinarie e il periodo di recupero, le 4 tartarughe sono state restituite al loro habitat naturale. Previsioni meteo per l'Istria. Cielo da poco a parzialmente coperto. Nel pomeriggio soffieranno venti deboli da sud-est di scirocco in graduale rinforzo verso sera.
2: Nuvolosità in aumento durante la notte con possibili piogge. Temperature massime tra 23 e 25 gradi.
1: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. I genitori di bambini che hanno ricevuto il vaccino contro la tubercolosi, poi ritirato, non devono adottare misure particolari né sottoporre i figli a controlli preventivi se non presentano sintomi. Lo ha comunicato l'Istituto Croato di Sanità Pubblica, invitando comunque a prestare attenzione a eventuali gonfiori alle ossa o alle articolazioni e a difficoltà nel camminare. La distribuzione e la somministrazione del vaccino prodotto dalla bulgara Bulbio sono state sospese su richiesta dell'Agenzia Croata per i Medicinali. Quest'anno sono stati segnalati 4 sospetti casi di infiammazione ossea associata al vaccino. Sale a 4 il numero delle vittime del devastante incendio che il 13 agosto ha colpito l'area di Omiš Almisa in Dalmazia. L'ultima è una donna di 42 anni, morta a Zagabria dopo quasi 2 mesi di cure per le gravi ustioni riportate. Nel rogo erano rimaste ferite 38 persone, 10 delle quali in gravi condizioni. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno distrutto circa 1000 ettari di territorio. Proseguono le indagini sulle cause dell'incendio. Circa 630.000 donne in Croazia saranno invitate a sottoporsi gratuitamente alla mammografia nell'ambito del programma nazionale per la diagnosi precoce del tumore al seno. L'iniziativa riguarda le donne tra i 49 e i 70 anni che riceveranno l'invito direttamente a casa. Dal 2006 sono state eseguite circa 2.400.000 mammografie che hanno permesso di individuare oltre 10.000 tumori. Nel 2023 in Croazia sono stati diagnosticati più di 3.000 nuovi casi, mentre l'anno scorso 702 donne sono morte a causa della malattia. Torna sul palcoscenico Elvia Nacinovic, storica attrice del dramma italiano. Questa sera al Teatro Ivan Zaitz di Fiume sarà protagonista dello spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente nel ruolo di Anna. La rappresentazione, con la regia di Marcella Serli, racconta la storia di una famiglia alle prese con temi come la disabilità, l'invecchiamento e l'accettazione. Per Elvia Nacinovic, che ha fatto parte del dramma italiano per oltre 50 anni, sarà un grande ritorno dopo il pensionamento.
2: Sono felicissima di questo ritorno, innanzitutto perché ritroverò il mio pubblico, che spero non mi abbia dimenticata, e se mi ha dimenticato mi farò ricordare. Sono molto felice perché io di questo personaggio mi sono innamorata tantissimi anni fa e ce l'ho avuto sempre nel cuore. E che dire, adesso siamo nel marasma delle prove, non è facile costruire un personaggio in così poco tempo. Conto soltanto che questo personaggio mi ami come io ho amato lui dal primo momento.
1: Aggiungiamo che lo spettacolo, con inizio alle 19:30, è in lingua italiana, con elementi di dialetto fiumano e friulano e sottotitoli in croato. Sport calcio. Al Poliu di Spalato la Croazia di Bilic scende in campo questa sera per la sfida con la Spagna. Ricordiamo che i Vatreni sono reduci da una vittoria con la Repubblica Ceca e 2 pesanti sconfitte con le Furie Rosse e l'Inghilterra. La partita avrà inizio alle 20:45. Per il resto della giornata cielo da poco a parzialmente coperto, venti deboli da sud-est di scirocco in graduale rinforzo verso sera, nuvolosità in aumento durante la notte con possibili piogge, temperature massime tra 23 e 25 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Un cordiale saluto dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: vaccino contro la tubercolosi ritirato, nessun controllo per i bambini senza sintomi. Incendio di Almissa, sale a 4 il numero delle vittime. Spalato, al via il vertice Med 9, migrazioni, economia e crisi internazionali al centro dei colloqui. In Istria, nuova carta vantaggi per i pensionati. Pola, 4 tartarughe marine tornano in libertà dopo le cure all'acquario di Verudella. Per il resto della giornata, cielo da poco a parzialmente coperto, venti deboli da sud-est di scirocco in graduale rinforzo verso sera. Nuvolosità in aumento durante la notte con possibili piogge. Temperature massime tra 23 e 25 gradi. Domani prevalentemente coperto con piogge locali e possibili rovesci. Vento meridionale da moderato a forte. Temperature mattutine tra 9 e 16 gradi, massime tra 20 e 24.

0: Le principali notizie del giorno. I genitori dei bambini che hanno ricevuto il vaccino contro la tubercolosi, poi ritirato, non devono adottare misure particolari né sottoporre i figli a controlli preventivi se non presentano sintomi. Lo ha comunicato l'Istituto Croato di Sanità Pubblica, invitando comunque a prestare attenzione a eventuali gonfiori alle ossa o alle articolazioni e a difficoltà nel camminare. La distribuzione e la somministrazione del vaccino prodotto dalla bulgara Bulbio sono state sospese su richiesta dell'Agenzia Croata per i Medicinali. Quest'anno sono stati segnalati 4 sospetti casi di infiammazione ossea associata al vaccino. Sale a 4 il numero delle vittime del devastante incendio che il 13 agosto ha colpito l'area di Omiš Al-Misa in Dalmazia. L'ultima è una donna di 42 anni, morta a Zagabria dopo quasi 2 mesi di cure per le gravi ustioni riportate. Nel rogo erano rimaste ferite 38 persone, 10 delle quali in gravi condizioni. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno distrutto circa 1000 ettari di territorio. Proseguono le indagini sulle cause dell'incendio. Circa 630.000 donne in Croazia saranno invitate a sottoporsi gratuitamente alla mammografia nell'ambito del programma nazionale per la diagnosi precoce del tumore al seno. L'iniziativa riguarda le donne tra i 49 e i 70 anni che riceveranno l'invito direttamente a casa. Dal 2006 sono state eseguite circa 2.400.000 mammografie che hanno permesso di individuare oltre 10.000 tumori. Nel 2023 in Croazia sono stati diagnosticati più di 3.000 nuovi casi, mentre l'anno scorso 702 donne sono morte a causa della malattia. Da oggi in Croazia i nuovi prezzi dei carburanti, benzina e diesel costano 2 centesimi in meno al litro, rispettivamente 1,74 euro e 1,84 euro. Il diesel blu è invece calato di 4 centesimi a 1,38 euro al litro, mentre il gas per serbatoie e per bombole è rincarato di 3 centesimi. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. A Spalato si riuniscono i leader politici europei per il vertice di 2 giorni del MED9, l'iniziativa che riunisce 9 paesi dell'Unione Europea e che quest'anno è presieduta dalla Croazia. A fare gli onori di casa il premier Andrej Plenković, insieme ai leader di Francia, Italia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia, oltre ai vertici delle istituzioni europee. Al centro dei colloqui ci sono migrazioni e controllo delle frontiere esterne, competitività dell'economia europea e nuovo bilancio pluriennale dell'Unione. Sul tavolo anche l'allargamento, clima ed energia, oltre alle principali crisi geopolitiche, dalla situazione in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. Le associazioni Voce degli Imprenditori e Salviamo i Piccoli Locatori Familiari presenteranno al governo le loro richieste in vista della protesta di sabato a Zagabria. Al centro della mobilitazione c'è il no ai prezzi di riferimento per gli affitti brevi, la cui introduzione è prevista dal 17 novembre dopo il rinvio. Le associazioni contestano anche le nuove tasse per i regimi forfettari e per chi affitta alloggi ai turisti. Chiedono al governo di valutare l'impatto delle nuove norme sui piccoli imprenditori, artigiani e affittacamere, evitando ulteriori costi e burocrazia. Il paese accelera gli investimenti nel gas naturale nell'Adriatico. La compagnia energetica INA ha stanziato 65 milioni di euro per la perforazione di 5 nuovi pozzi con l'obiettivo di aumentare la produzione sfruttando i giacimenti già esistenti. 2 pozzi sono stati realizzati nel 2025, mentre altri 3 sono attualmente in fase di perforazione. A questi si aggiunge il progetto per il giacimento Irena, che prevede altri 71 milioni di euro di investimenti. Complessivamente, entro la fine del 2027, la produzione croata nell'Adriatico potrebbe più che raddoppiare, passando dagli attuali 393.000 a circa 856.000 metri cubi di gas al giorno. L'USKOK ha incriminato l'ex presidente delle autostrade croate Josip Škoric, accusandolo di aver favorito alcune aziende negli appalti pubblici in cambio di beni e servizi. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2024 avrebbe agevolato contratti per lavori stradali a favore della società Osijek Kotex e della sua subappaltatrice Struktivo. In cambio avrebbe ricevuto un'auto, abiti su misura, il pagamento di una festa e parte dei lavori di ristrutturazione della sua casa, per un valore complessivo di quasi 130.000 euro. Škoric è già coinvolto in un altro procedimento per presunti illeciti negli appalti delle aziende stradali croate. Il Partito Socialdemocratico ha avviato la procedura per l'espulsione dell'eurodeputata Romana Jerković. La decisione arriva dopo le polemiche sulle trasferte a Strasburgo e Bruxelles, alle quali avrebbero partecipato anche familiari e persone vicine alla deputata, con spese in parte coperte da fondi europei. Jerković respinge le accuse sostenendo di non aver commesso irregolarità. Rafforzare i rapporti con la Croazia e accelerare il percorso europeo della Bosnia-Erzegovina sono le priorità indicate da Darijana Filipović, neoeletta componente croata della presidenza tripartita bosniaca. In un'intervista alla radio-televisione croata, Filipović ha definito Zagabria un partner importante nel cammino verso l'Unione Europea. Ha inoltre auspicato una collaborazione con gli altri due membri della presidenza, Željka Cvijanović e Denis Bečirović, sui temi condivisi tra cui l'integrazione europea e la stabilità energetica. Più complesso, secondo la neoeletta, il consenso sull'adesione alla NATO. In ambito locale, a Valmazinghi i rappresentanti istriani del Partito Socialdemocratico hanno incontrato i manifestanti davanti al cementificio Holcim, contestando la decisione del governo di autorizzare l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospić. La deputata socialdemocratica Sanja Radolović ha accusato il governo di ignorare la regione, le iniziative civiche e i cittadini contrari al provvedimento. Secondo Radolović, le autorità hanno respinto le richieste espresse anche durante la protesta di Arsia, costringendo i cittadini a scendere in strada per fermare i camion diretti a Valmazinghi. Dalle ultime stime sarebbero oltre 2.000 i firmatari della petizione contro il progetto del cementificio Holcim e le modifiche agli strumenti urbanistici che ne consentirebbero la realizzazione. Una nuova carta vantaggi per tutti i pensionati residenti in Istria. Il programma pilota della regione, denominato l'Istria Convoy, offrirà sconti, promozioni e altri vantaggi presso negozi, ristoranti, artigiani e fornitori di servizi. La regione lancia un appello alle imprese del territorio, invitandole ad aderire all'iniziativa. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Si chiama l'Istria Convoy ed è pensata per tutti i pensionati residenti nella regione istriana, indipendentemente dal tipo di pensione percepita. L'idea è quella di creare una rete di agevolazioni che renda più accessibili prodotti e servizi e contribuisca allo stesso tempo a migliorare la qualità della vita delle persone in pensione. La regione invita ora società commerciali, artigiani e altri soggetti economici a diventare partner del programma. Saranno proprio loro a stabilire quali vantaggi offrire ai titolari della carta. Potranno essere sconti, offerte speciali, servizi aggiuntivi o altre forme di agevolazione. La partecipazione volontaria non comporta alcun obbligo finanziario nei confronti della regione. I partner aderenti saranno invece promossi attraverso i canali ufficiali della regione e inseriti nell'elenco delle attività e dei vantaggi disponibili per i titolari della carta. La vicepresidente della regione istriana, Jessica Quavita.
2: La carta fedeltà potrà essere, ora la carta vantaggi potrà essere usata in tutti quei settori rispetto alle aziende che hanno dimostrato interesse ad includersi nell'iniziativa. Non lo so, il parrucchiere piuttosto che in un ristorante, piuttosto che in un agriturismo, piuttosto che in un museo. Dunque dipenderà, anche il successo dell'iniziativa dipenderà dal numero di partner che vorranno venire coinvolti.
1: Il programma punta dunque a creare un collegamento diretto tra i cittadini e l'economia locale. Per i pensionati significa poter usufruire di condizioni più vantaggiose per una serie di prodotti e servizi. Per le imprese, l'opportunità di entrare in una rete promossa dalla regione e di farsi conoscere da una nuova fascia di utenti. L'iniziativa rientra inoltre nelle politiche regionali per il rafforzamento dell'inclusione sociale e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
2: L'idea di creare una rete che possa migliorare quella che è la qualità della vita, che possa rendere accessibile tutta una serie di servizi ai nostri anziani è quello che sta alla base di questo programma, che poi rientra un po' in quelle che sono anche le priorità del piano di sviluppo della regione istriana, no? Tra le nostre priorità c'è il rafforzamento di una società più inclusiva, di una società più sostenibile e più sensibile forse anche a una certa fascia di cittadini, i pensionati ne fanno parte, ma al di là di questo ovviamente c'è anche il rafforzamento sia delle imprese locali ma anche di questo sentimento proprio di creare insieme una comunità e una società più più piacevole alla fine per tutti.
1: A coordinare il programma sarà l'assessorato all'economia della regione istriana, che curerà l'elenco dei partner, l'adesione dei soggetti economici e le informazioni sui vantaggi disponibili. Le imprese interessate possono già aderire. L'avviso per la manifestazione di interesse è pubblicato sul sito della regione istriana nella sezione bandi, insieme al modulo di adesione e a tutte le informazioni necessarie. L'avviso resterà aperto fino a revoca. Gli operatori economici potranno quindi aderire in qualsiasi momento durante l'attuazione del programma.
0: Quattro tartarughe marine sono tornate in libertà dopo essersi ristabilite nel centro di recupero per animali selvatici dell'acquario di Pola. Irena, Mare, Isalina ed Elli sono state nuovamente liberate in mare dopo un periodo di cure e riabilitazione. Irena era stata trovata intrappolata in una rete da pesca e aveva perso parte di una pinna. Mare era stata recuperata alle Brioni in condizioni di forte debilitazione e ricoperta di cirripedi. Isalina ed Elli erano invece state trovate esauste e incapace di immergersi, rispettivamente al largo di Valle e Fontane. Dopo le cure, tutte hanno recuperato la capacità di nuotare e immergersi e sono state giudicate pronte a tornare nel loro habitat naturale. Torna sul palcoscenico Elvia Nacinovic, storica attrice del dramma italiano. Questa sera al Teatro Ivan Zait di Fiume sarà protagonista dello spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente nel ruolo di Anna. La rappresentazione, con la regia di Marcella Serli, racconta la storia di una famiglia alle prese con temi come la disabilità, l'invecchiamento e l'accettazione. Per Elvia Nacinovic, che ha fatto parte del dramma italiano per oltre 50 anni, sarà un grande ritorno dopo il pensionamento.
3: Sono felicissima di questo ritorno, innanzitutto perché ritroverò il mio pubblico, che spero non mi abbia dimenticata, e se mi ha dimenticato mi farò ricordare. Sono molto felice perché io di questo personaggio mi sono innamorata tantissimi anni fa e ce l'ho avuto sempre nel cuore. E che dire, adesso siamo nel marasma delle prove, non è facile costruire un personaggio in così poco tempo. Conto soltanto che questo personaggio mi ami come io ho amato lui dal primo momento.
0: Aggiungiamo che lo spettacolo, con inizio alle 19:30, è in lingua italiana, con elementi in dialetto fiumano e friulano e sottotitoli in croato. Sport e calcio. Al Poljud di Spalato la Croazia di Bilic scende in campo questa sera per la sfida con la Spagna. Ricordiamo che i Vatreni sono reduci da una vittoria con la Repubblica Ceca e due pesanti sconfitte con le Furie Rosse e l'Inghilterra. La partita avrà inizio alle 20:45.

Domani cielo in prevalenza coperto con piogge locali e possibili rovesci, vento meridionale da moderato a forte, temperature mattutine tra 9 e 16 gradi, massime tra 20 e 24. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Etnoton na Radio Puli.
1: Instala contra la sana salturiella, con un disegno di sette di motola, a un po' contra la sinagona.